tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Nella tua trappola ci son caduto anch'io. Avanti, prossimo, gli lascio il posto mio.